0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Radio Company presents Let's Go Danceteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

Avete già puntato la sveglia alle 6 del mattino per svegliarvi insieme a noi e speriamo di sì, insomma, che oramai abbiamo questo filo che ci lega e che ci fa un po' ricordare e sognare con la musica degli anni 90. Chi vi parla come sempre Mauro Tonello, c'è Ginica la console, partiamo con lui, il grande Gigi Dang e La Passion, troviamo anche Topaz, la loro New Millennium e The Lawyer, i nostri avvocati musicali con I Wanna.

0: Kelly Rowland featuring David Guetta, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Io sono Michela J, come c'è il nostro DJ Martin alla parte tecnica. A proposito di quello che vi crea proprio stress prima di partire, sentiamo la vostra voce.
1: E comunque la cosa che mi stressa più prima di partire per un qualsiasi viaggio.
0: Quale? Ah no, vabbè. Ma lo sai invece che mi sono arrivati altri messaggi dove si dice il contrario? Cioè un po', diciamo, si cerca un po' un equilibrio in questa cosa. Allora vado a salutare anche Susan, che ci dice: allora sfatiamo questo mito. Sono donna, preparo la valigia 10 minuti prima di partire, perché prima dicevamo che è più una cosa, diciamo, degli uomini prepararla all'ultimo. Però non è detto, vero? Poi ci sono anche comunque quelli che sono i casi eccezionali, no? E dice: guarda, viaggio sempre e solo con lo zaino bagaglio a mano, anche quando sto via un mese. No, Susan, tu mi devi insegnare questa arte però, perché io non lo so. Cioè, solo una settimana, cioè, ho due maxi valigione, non oso immaginare con uno. Però immagino sia una cosa, un'arte che si apprenda nel tempo. Lei dice: viaggiando spesso in moto ho imparato a portare solo l'essenziale, che molte volte non viene neanche utilizzato tutto, eh. Il segreto comunque è avere la lavatrice dove vai in vacanza. Eccola lì, vedi, così vedi anche, insomma, lo stress al ritorno di dover lavare tutto, lo levi lo stress, esatto, lo eviti lo stress alla fine. Brava Susan, grazie dei tuoi consigli, ovviamente ne faremo tesoro. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra poco.
1: E la moglie? No.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

Smith, questa è Radio Company. Ancora una buona giornata da Michela J. In questo 22 luglio stiamo parlando del possibile stress che si può provare prima di dover partire per un luogo di villeggiatura. Per l'appunto può succedere che qualcosa ci, insomma, mandi un pochino così, eh? E allora cosa ci state raccontando? Allora, ciao Company, per me niente stress, sei proprio

potete recuperare ciò che manca. E poi c'è chi dice: guarda, io ho l'ansia da meteo sia per il viaggio che la permanenza in vacanza, Mario, anche quello, perché diciamo che ultimamente siamo un pochino super presenti per quanto riguarda lo smartphone, cioè presenti nel senso che siamo sempre lì che controlliamo il meteo, dite la verità, cioè anche

dai, incrociamo sempre le dita. Magari qualche giorno durante le vacanze può succedere, magari che possa piovere, però non è detto, dai, incrociamo sempre le dita. Ovviamente un abbraccio a te, Mario. Questi e molti altri messaggi ovviamente che stanno continuando ad arrivare. Ad esempio vado a salutare anche chi ci scrive: io non ho questo problema, con il camper porto tutta la casa, massimo relax e comodità ovunque. Vedi, anche lui ha trovato, diciamo, la sua strada per quanto, in tutti i sei camper strada, hai visto Martin che era, ma cioè mi escono così, capito? Non è che me le studio, mi escono così, e quindi devo iniziare a preoccuparmi, Martin. Sì, va bene, torniamo tra poco.

0: Allora, visto che l'argomento valigia domina questa mattina, tra poco parleremo di come prepararla nel modo migliore, di come creare anche più look, insomma, con pochi capi, insomma, che per me sembra veramente una mission impossible, come si suol dire. Consigli degli esperti, restate con noi, ritorno tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: sa di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

Allora siamo prontissimi per proseguire dunque in questo 22 luglio, le 10:35. Stavamo parlando per l'appunto di quello che è fonte di stress per voi prima di una vacanza, ovvero la preparazione per l'appunto della valigia, il meteo, il traffico, ma concentriamoci per l'appunto sulla valigia, ovvero insomma come riempirla nel modo migliore. Come si fa? Allora, secondo il consiglio degli esperti, intanto fare una lista delle cose, e quello l'abbiamo già stabilito anche prima, no? Fare un cielo ce lo manca prima di chiuderla la valigia. Ma poi ricordiamoci anche che bisogna inserire qualcosa dentro, no? Tra vestiti, oggetti vari. Allora, come partire al meglio? Intanto bisogna portare via, è vero, un cambio per ogni giorno della vacanza, che è un po' un problema, perché se tu stai via 7 giorni, tu stai via 14, cambia un pochino, ho capito, il cambio tutti i giorni. Allora cosa fare in questo caso? In questo caso occorre, secondo gli esperti, unire, perché per me è il contrario, cioè ogni sopra, il pezzo sopra praticamente, quindi maglia o camicia, deve abbinarsi almeno due sotto. Per me è il contrario, tipo, vedi che anche tu, Martin, cioè piuttosto più magliette, no? Rispetto al pezzo sotto. Anche io qua avevo un po' un punto interrogativo, no? Vabbè, comunque, una volta che si è pigliato tutto quanto, è il momento per l'appunto di riempire la valigia, e quindi le cose più pesanti andrebbero sotto, ok? Come le scarpe, eccetera, eccetera. Al centro invece quelle che sono le cose fragili, e sopra invece vanno sistemati quelli che sono i capi più leggeri, quelli più delicati, quindi gli abiti, le giacche, le camicie, ok? In modo tale che non si stropicciano così, perché se li metti sotto, posso dire

non tanto riaprirla, richiuderla, come dicevamo prima con gli altri messaggi dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, richiudere questa fantastica valigia, perché molto spesso c'è della difficoltà e come di fondo, certo. Quindi questi insomma sono i consigli per sistemare al meglio quella che è la valigia. Vi sentite più tranquilli e rilassati e rilassate adesso? Boh, non lo so. Vedremo nel corso delle nostre vacanze come va. Vabbè, ci proviamo. Intanto ho preso carta e penna, ho segnato tutto quanto, capito? E nel frattempo ovviamente la nostra mattinata prosegue.

0: compagnia in questo mercoledì mattina, in questo 22 luglio. Allora, stiamo continuando a parlare per l'appunto di quello che vi dà un pochino di noia, dai, diciamo, prima di partire per le vacanze, e allora è tornato il momento di ascoltare la vostra voce.
1: E adesso ti va ancora bene perché non hai figli, dici. Quindi sei allo starter pack. Quando avrai figli, e magari anche molto piccoli, ti dovrai portare dietro la casa.
0: È un casino,
1: la casa,
0: poi.
1: La svolta è il rimorchio. Un bel camion, e il rimorchio.
0: Ecco i consigli pratici di cui prendere appunti. Allora, grazie ovviamente per tutti i messaggi che ci avete mandato, ci avete detto la vostra anche questa meravigliosa mattinata passata assieme. Allora, prosegue nel frattempo ovviamente la mattinata, il sound di Radio Company in arrivo. Gordo, tra pochissimo facciamo ovviamente tutto quanto, tra poco vi devo anche

Radio Company, ancora una buona mattinata. Allora vi parlo di un evento, segnatelo in agenda, ma sicuramente l'avete già segnato, che ci sarà domani sera, giovedì 23 luglio. Eh sì, proprio lui, Mauro Tonello, presenta 80 Festival Summer Tour, il ritorno a Suoni di Marca. Nel cuore della città di Treviso, come sempre, balleremo sotto le stelle, i successi degli anni 70 e 80, in console Harry Morri DJ, sul palcoscenico, ospite live Dan Arrow. 80 Festival Suoni di Marca, giovedì 23 luglio, ore 21:30. Ingresso completamente gratuito, quindi da segnare. Domani sera, 80 Festival Summer Tour. Vi aspettiamo e mi raccomando, come sempre, super carichi, numerosissimi alla grande.

0: che prosegue ovviamente in nostra compagnia. Allora, lo sapete che io comunque ogni mattina ne combino una, ieri l'avevo combinata la macchinetta del caffè, va bene, e poi un'altra l'ho combinata adesso in diretta live qui, non ho perso il gancetto dell'orecchino, cioè, ma tutti a me capitano. Adesso devo fare anche la caccia al tesoro, tu direi ma sarà qua dentro lo studio, sì, ma è caduto dentro una fessura, ce la posso fare. La mission di oggi è questa: recuperare la farfallina, capito, del mio orecchino. Martin, mi aiuti adesso che, come no, scusa, hai due qualche minuto? No, niente, vabbè. Oh, si rifiuta di aiutarmi, devo fare sempre tutto da sola. Ritorniamo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Jake, invece, è il nostro DJ Martin in questo 22 luglio. Allora, io volevo salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che sono stati con noi, hanno detto la loro, hanno condiviso, insomma, quelle che sono un po' le noie, lo stress prepartenza, e devo dire che ci siamo riconosciuti molti di voi. Io poi, proprio Queen, capito? Cielo manca? No, ce le avevo quasi tutte, le pare, prima di partire. Comunque, ok, dai, sono in buona compagnia, ovviamente. Allora, saluto anche Mario, grazie infinite per il tuo messaggio, è veramente di cuore, grazie per tutti i messaggi veramente meravigliosi che mi avete mandato. Allora, noi ci risentiamo anche domani, va bene? Facciamo così? Sì? Ok, perfetto. Una buona giornata da me, Michela J, per quanto riguarda questo mercoledì. Nel frattempo io do la linea all'informazione, perché direttamente dalla nostra redazione è con noi Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: E sono le 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Proseguono senza sosta gli attacchi in Iran. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti non hanno ancora finito con le operazioni militari nel paese. Pericoloso un controllo di Teheran su Hormuz, avverte il senatore Rubio. Teheran ha risposto con una serie di attacchi a siti USA su Kuwait, Bahrain e Giordania. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato che Roma ospiterà il 28 e 29 luglio una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati. Durante un'audizione in Senato sul vertice NATO ad Ankara, il ministro ha inoltre reso noto che il 4 agosto si terrà a Roma un'ulteriore sessione di dialogo tra Libano e Israele. Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento. Autostrada A13 in tilt con numerose auto rimaste bloccate per il parabrezza in frantumi. Una tromba d'aria ha colpito la costa di Chioggia, divellendo lettini e ombrelloni. Emergenza incendi invece al sud, a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, oltre 100 persone sono state evacuate in via precauzionale. È stato recuperato il corpo della bambina di 10 anni che si era tuffata nel lago di Como in un punto non balneabile senza più riemergere. Nello stesso punto in passato si erano registrati episodi analoghi. La bambina e i genitori erano in vacanza dal Marocco, ospiti di parenti da tempo residenti in Italia. Il Parlamento francese ha approvato definitivamente la legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. La misura, che entrerà in vigore a settembre, mira a tutelare gli adolescenti. La Francia diventa così il primo paese europeo ad adottare un provvedimento simile. Lo sport, ciclismo, la 16ª tappa del Tour, una cronometro individuale di 26,1 km sul lago Lemano, vede la vittoria del belga Remco Evenepoel. Lo sloveno Tadej Pogacar, leader della corsa, si piazza secondo a 28 secondi, consolidando il suo primato. È tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Gaga e Douchi con Runway qui su Radio Company. Amigos y amigas, cambio della guardia. Salutiamo e ringraziamo Mickey J che vi ha fatto compagnia fino adesso. Ma ora, no, non è stato, sono stata io. Si è sentito? No, non sono stata io, è stato il piedistallo. Sai quando fai i rumorini per sbaglio, che sono davvero fatti per sbaglio, poi dici no, in realtà guarda che era la scarpa e non lo riesci più a rifare.
1: Certo.
0: È stato il piedistallo, Martino. Va bene, buongiorno, bentornato. Innanzitutto, vediamo con che cosa ci delizi oggi, prego.

0: Martin, ma dov'è finita Giulipego?
1: Sono qua.
0: Questa qui che parla mi sembra una persona normale. Non è possibile che sia Giulipego. Ciao Giuli, bentornata.
1: Grazie.
0: Martin, ma dov'è finita Giulipego?
1: Lo riascoltiamo? Ciao amica mia, grazie per il bentornata. Sono sempre io, sto cercando di autoregolarmi perché mi sono resa conto da quando sono rientrata che essere scema e pirla da sola senza una controparte che o è peggio di me o comunque cerca di calibrare la situazione non è proprio la migliore delle cose, anche perché farsi le battute da sole e ridere da soli, non lo so, dopo un po' diventa imbarazzante. Comunque grazie per avermi detto che ti sembro una persona normale, anche se nel primissimo intervento di oggi ho parlato di puzze, fatto rumori strani provenienti dallo studio. Se questo per te è una normalità, mi fa piacere. Pensa come sono di solito. Molto peggio. Va bene, siamo pronti per cominciare, una piccola pausa, ma restate qui perché tra poco sarà il vostro momento, vi devo interpellare.
2: Su Radio Company,
3: come on!
2: L'estate da mordere.

0: Emotion, Sweetest Emotion. Alle 11:20, buongiorno amici. Ti è piaciuta la pronuncia, Martino? Anzi, Martin, Sweetest Emotion.
1: Mi hai spettinato.
0: È difficile spettinarti, tra l'altro, visto il quantitativo di capello così corto, diciamo. Facciamo raso. Buongiorno a tutti, sono Giulia Pego. Sta cominciando, anzi, ormai abbiamo cominciato con Snack. Saremo insieme fino alle 13. Leggo tra le varie notizie di questa mattina una che, tralasciando il contesto che è quello che è, mi ha comunque fatto sorridere. Vi leggo il titolo, amici e amiche. Commessa sventa una rapina al supermercato durante il suo primo giorno di lavoro. Non riusciva ad aprire la cassa. Vedi che tutto sommato l'incompetenza ogni tanto è stata una scena proprio di quelle da film, quelle solite che si vedono ormai a mano in alto, apri la cassa. E lei, ah sì, sì, subito. Aspetta, aspetta, com'è che si... Scusa, manager, non mi ricordo. E adesso, quindi, oltre, ripeto, la notizia in sé, mi ha fatto sorridere ripensare un pochino ai primi giorni di lavoro. Anzi, anche al primissimo giorno di lavoro. Vorrei parlarne insieme a voi perché, secondo me, non a tutti è andata proprio di lusso. Vorrei parlare sia con magari i più giovani che ci stanno ascoltando, che stanno cominciando adesso con i primi lavori, o addirittura siamo in estate, quindi c'è quello che fa il lavoretto estivo, che si approccia per la prima volta a un ambiente lavorativo diverso da quello scolastico, sia invece magari chi è un pochino più in là con gli anni, che però tornando indietro nel tempo si ricorda di quando era proprio una pippa il primo giorno è arrivato. Alzo la mano io per prima, volete? Primo giorno qua, io ho sbagliato il numero di telefono della radio. Primo giorno. Il secondo giorno ho dato quello di un'altra radio. Il terzo giorno ho dato il mio numero di telefono. Quindi grandi complimenti, tutto è bene. Poi quel che finisce bene, uno piano piano impara. Ma secondo me, se andiamo a scavare indietro nel tempo, o magari, ripeto, se invece ci stanno ascoltando i più giovani anche solo in questo periodo, se vi va, ne parliamo insieme. Mi raccontate quelli che sono i ricordi del vostro primo giorno di lavoro. Com'è andata? Cosa avete combinato? 333 2688 688.

0: No Doubt con It's My Life. Siamo quasi in conclusione della nostra primissima mezz'ora insieme. Buongiorno ancora da Giulia Pego e da Martino in regia fino alle 13 a farci compagnia. Ma ho fatto anche la rima. Io e Martino in regia fino alle 13 a farci compagnia. Pat pat, questi sono i grandi risultati che uno raggiunge nella vita e le soddisfazioni del giorno. Pensa come stiamo messi. Vorrei parlare insieme a voi oggi del primo giorno di lavoro, di piripezie e di magari invece cose belle, perché molto spesso, intanto, quando ci approcciamo al mondo del lavoro non è che siamo proprio, siamo abituati a completamente un altro mondo, e il discorso del capo "ma non ti preoccupare, questa non è un'azienda, è una grande famiglia", tempo la prima mezza giornata ti accorgi che in realtà è veramente un, come si dice in maniera carina, un putanaio.
1: Un manicomio,
0: grazie. Grazie Martino. Leggo intanto un messaggino. Primo giorno in fabbrica, mi hanno detto "segui Marco", ho seguito il Marco sbagliato per 2 ore. Ottimo, ti sei chiesto "ma come mai stiamo pulendo i lavandini nei bagni, ma io ero qua per fare il muratore"? No, non si è capito, va bene. Vi ricordo il numero che è il 333-2688-688, mi potete raccontare quello che vi va, ricordi positivi, ricordi negativi, o se magari c'è un aneddoto in particolare che vi ricordate, anche perché molto spesso se le cose sono andate male non vi preoccupate, perché sono andate male a tutti, e quindi, come dico sempre, il male comune, se lo condividiamo, fa un po' meno male.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
5: Scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 5.

Oggi Olimers cantavano Moves qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Snack, io sono Giulia Pego, stiamo facendo tutti insieme un passo indietro nel tempo, anzi un bel salto per tante persone, perché in tanti che mi state scrivendo state dicendo che ormai sono passati tanti anni, quindi il ricordo è un ricordo. Tipo per esempio lei dice: ciao Giulia, primo giorno di lavoro in ufficio, il mio capo mi ha stretto la mano e mi ha detto benvenuta nel team. Io dalla ho risposto grazie anche a lei. Quello succede sempre, ma anche non negli ambienti di lavoro, anche semplicemente quando ti portano il cibo i camerieri e ti dicono prego, buon appetito, grazie anche a te, e vorresti solo sprofondare, lanciarti dal balcone. Mi è successo proprio recentemente invece con un ordine delivery. Il ragazzo: tieni, buona cena. Grazie altrettanto. Magari no, poverino. Poi: ciao Giulia, il mio primo giorno di lavoro sono arrivata in ritardo perché avevo sbagliato strada. Vabbè, lì, oh ragazzi, succede, poi sei agitato, hai il piedino che trema sull'acceleratore, quello sulla frizione, non sai dove devi andare, sbagli per forza. Ero convinta di aver fatto una pessima impressione e continuavo a chiedere scusa tutto il giorno. In realtà il capo per fortuna è stato carino, mi ha detto tranquilla, capita. Da quel giorno sono comunque 8 anni, quindi vedi che tutto 8 anni che arriva in ritardo. Non come lui, che invece mi dice: io sono arrivato con mezz'ora d'anticipo per fare bella figura. Il titolare è arrivato 20 minuti dopo e mi ha chiesto: stai aspettando qualcuno? Cosa? Capito? Mezz'ora prima mi pare esagerato, anche perché mezz'ora prima sei lì così fuori dalla porta che aspetti, non ti apre nessuno, perché non hai il coraggio di suonare, non hai il coraggio di chiedere, di approcciarti a qualcuno e dire salve, sono quello nuovo, mi apre, anche perché ti apre e poi dove vai? Sono sempre dei traumi, però bello ricordarli. Here we go!

0: Signore e signori, non tutte le ciambelle escono con il buco, non tutti i rifacimenti di canzoni, quando uno cerca di riportarle in auge facendo collaborazioni nuove, escono proprio bene bene bene. Non è questo il caso, mi sento veramente di alzare le mani, perché il rifacimento di America di Gianna Nannini insieme a Marracash è pazzesco. Amici e amiche, vorrei leggere gli ultimi messaggini insieme a voi. Stiamo parlando di primi giorni di lavoro, ok? Nello specifico dei vostri ricordi legati a questa giornata, belli o brutti che siano, con vari aneddoti poi legati. Allora, comincio con uno che mi ha fatto sorridere. Ciao Giulia, io faccio la cuoca. Primo giorno in cucina, lo chef mi ha chiesto di prendere il prezzemolo. Per l'agitazione gli ho portato il basilico. Mi guarda e mi fa: cominciamo bene. Ottimo, complimenti. Ma chi è che ti ha assunto ricordo? Ah, io? Ah, ok, allora tutto a posto. Poi questo messaggio non l'ho capito. Mentre ero in servizio ho bruciato la porta di un radio con un cavo attivo. Non so cosa vuol dire, non so che cosa mi hai scritto, amico mio. Però comunque il fatto che tu abbia bruciato delle cose non presagisce bene, in ogni caso. E chiudiamo con questo. Primo giorno del mio primo lavoro nella carriera dopo l'università. Ho scattato una foto a me stesso e al desktop dell'ufficio con lo sfondo e l'ho pubblicata su Instagram taggando l'azienda e dicendo grazie per avermi assunto. La mattina successiva sono stato richiamato dal manager, mi hanno chiesto di rimuovere assolutamente tutto citando le norme di protezione dei dati dell'azienda. Sono stato poi scusato, ci ho lavorato per fortuna per 6 anni. Questo è grave! E non sei la prima persona a cui accade, perché mi viene in mente il caso anche di un doppiatore famoso. Adesso onestamente non ricordo il nome, a lui è andata peggio di te, perché è stato allontanato dalle scene, perché in uno dei suoi turni di doppiaggio si è scattato un selfie di: oh, guardatemi, sono un doppiatore. Peccato che abbia ripreso anche un frame del film che stava doppiando, che quindi ancora non era uscito. Questo accadde proprio non recentemente, non molto tempo fa. Grazie per i vostri messaggi, amici e amiche. Siamo quasi in conclusione della nostra prima ora, ci fermiamo qualche istante, a tra poco.
1: Su Radio Company,
2: come on!
1: L'estate da mordere.

0: Il nostro successo del presente fu il Minacci con Maledetto Me, dal passato Shannon con Let the Music Play. Quando siamo puntuali, Orologi Svizzeri, le 12:00.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Chiediamo giustizia ma condanniamo le violenze della manifestazione di Bologna. Così Yosra Fakir, la nipote dell'uomo morto a Bologna durante l'intervento di polizia, intervenuta in Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice AVS Ilaria Cucchi.
3: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo la verità e vengano accertate le responsabilità.
2: Si attenua il caldo ma l'Italia è divisa a metà dalla meteo, pioggia, grandine, vento nel ferrarese, in tilt la circolazione sulla 13, emergenza incendio al sud, fiamme nel centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 persone sgomberate a Cagliari, rogo all'ospedale di Brozzu. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese ha rischiato di emulare il caso Ruggero. Per mettere in fuga i ladri ha sparato diversi colpi di pistola che sono andati a vuoto, conficcandosi in un muro. L'uomo, 63 anni, è stato denunciato perché era abusivo, possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. È tutto, buona giornata da Gianni De Gaetano.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Company.
8: Radio Company, che passa?
9: Parece che le gusta.

schiappettamento. Allora, questo qua è un ultimo singolo di DJ Snake, che ok, conosciamo tutti, e una certa durata d'ora. Che penso se la chiamavano un quarto. O me. Vabbè, durata d'ora, in realtà, anche se mi ha fatto sorridere, è una pop star, non conoscevo, alzo le mani, faccio mea culpa, è una pop star kosovara. Che ha deciso di collaborare con DJ Snake. E io ho detto ok, però, e che zozzi, sempre tocca di qua e tocca di là, perché tocca è proprio il nome di questo ultimo singolo. In realtà tocca in lingua albanese significa terra, e quindi è un omaggio alle origini anche della cantante. E ok, tanto quello hanno detto, tocca, tocca, tocca. Non l'abbiamo capito, vero? Va bene, abbiamo aperto così la nostra seconda e ultima ora insieme. Io sono Giulia Pego, di fronte a me c'è Martino in regia ancora fino alle 13. Volevo ricollegarmi un secondo alla notizia di apertura di oggi, ok? Per parlare dei giorni di lavoro, vi ho raccontato di questa notizia secondo la quale una cosa che poteva essere un'incompetenza alla fine, quella della commessa, si è trasformata poi in una grandissima fortuna. E alla fine, secondo me, sapete che io sono sempre grande sostenitrice delle forze dell'universo, ok? Tutto accade per una ragione, e molto molto spesso, io ci tengo a dirla questa cosa, molto spesso le sfortune che ci capitano, o le incompetenze che abbiamo, o quello che ci sembra in un certo momento una cosa negativa, può essere in realtà che sia accaduta per una ragione e che ci porti in realtà fortuna. Mi viene da pensare, che ne so, quella volta in cui ti sei sbrodolato addosso il caffè, avevi la camicia nuova, sei dovuto tornare indietro a casa a cambiarti, e nel tragitto di ritorno hai incontrato l'amore della tua vita. Oppure, oh no, sono in ritardo, ho perso il treno, e magari hai evitato qualcosa di più grave che ti poteva accadere. Quindi io ci tengo sempre a dirlo, a specificarlo, amici e amiche, non tutto il male viene per nuocere. E è una cosa che vorrei dire anche a una persona che conosciamo tutti, ma lo facciamo tra pochissimo.

partito, siete nel nostro pomeriggio invece, non quello di domenica ma quello di questo mercoledì, di questo 22 di luglio 2026, dove siamo pronti anche oggi a citarvi tre canzoni che sono quelle che potreste scegliere, ma non solamente dirvi le tre canzoni, potete anche ascoltarle, quindi avere un piccolo assaggio di questi tre pezzi e voi sceglierete fra questi tre quello che andremo ad ascoltare fra pochissimo. Pezzo A, pezzo B o pezzo C, mandate il vostro messaggio via WhatsApp al 333 2688 688. Pezzo A di stasera, Crystal Waters, la sua Gypsy Woman. Che pezzo, che pezzo. Pezzo B invece, Whirlpool Production.

Alcazar come pezzo C. Cosa volete ascoltare fra poco? Crystal Waters, pezzo A, pezzo B, Whirlpool Production oppure C, Alcazar? Avete il tempo di una canzone per decidere e mandare i vostri messaggi. C'è Katy Perry, Watch It Burn.

Gli Alcazar, io ho sempre un aneddoto divertente legato agli Alcazar, che ci provò un'intera serata, ma non so se si poteva raccontare questa cosa. Massimo Biraghi con una delle cantanti degli Alcazar. Non andò bene, come potete immaginare. Non andò bene, però insomma era molto preso, anche perché erano molto molto belle all'epoca, quando le abbiamo avute ospiti proprio in un appuntamento di Ferragosto, credo, con gli Alcazar, erano sul palco con noi. Mentre siamo pronti adesso con

spaccando in giro per il mondo, nei club di tutto il mondo, per Chris Lorenzo e Jassy. Questa collaborazione Invisible piace moltissimo nei club un po' in giro all of the world. Perdonami, stavo pensando ad una cosa legata insomma a questo pezzo qua, che è una di quelle cose che di solito io inserisco magari all'interno del fluido. E allora, visto che c'è il fluido stasera, come non ricordarlo, una volta terminato l'appuntamento qui alle 20, vi ricordo che dalle 22 alle 23 saremo in diretta live da Villa Italia, ci sarà il fluido en plein air, quindi l'occasione, se siete dalle parti di Padova, di venirci a trovare, e se no di ascoltarvelo tranquillamente per un'ora dalle 22 alle 23. Poi come al solito lo slogan è: il fluido non va spiegato, va semplicemente ascoltato. Ritorniamo invece fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista Club Privé, perché fra pochissimo ci sarà anche l'effetto.

0: 1978 sa di felicità.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto companiversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

Pink, il pezzo di Francesco Gabbani che abbiamo sentito in questo 22 di luglio 2026. Che cosa andiamo a fare? Voi lo sapete che ogni tanto mi diverto a ripescare effetti che magari non utilizziamo da un po'. E allora oggi andiamo a prevedere come potrebbe essere il vostro mese di agosto. Lo facciamo con l'effetto delle percentuali, che è un altro di quelli che ogni tanto vi dà delle risposte. Volete conoscere, volete sapere come sarà il vostro mese di agosto in percentuale? Ricordo che la somma non farà il 100%, perché questo è diverso da quello che facevamo ancora mesi e mesi e mesi addietro, dove invece la somma faceva al 100%, perché ogni tanto ne trovo di nuovi. Questo invece vi dà delle percentuali a seconda di quello che può essere, che so, amore, soldi, lavoro, amicizie, casini, e poi vi dà un bilancio generale. Per partecipare e quindi per giocare con noi anche stasera dovete mandare nome, segno zodiacale, animale preferito e colore preferito al 333 2688 688. Attendiamo i vostri messaggi. Fra tutti quelli che arrivano, come sempre, andiamo random, in modo da poter accontentare tutti quelli che insomma ci mandano un messaggio, e vediamo come va il vostro mese di agosto in percentuale. Iniziate a mandare i messaggi, noi intanto ci ascoltiamo in Maroon 5 con Misery.

La cosa bella della previsione anche delle percentuali del mese di agosto è che per ognuno di voi, quando mi mandate il messaggio, mi crea anche la targa del vostro nome. Hai presente quando una volta c'erano le province? Fa la stessa cosa col nome, per esempio Olga diventa Ol. Cioè, questa era Olga, segno della Vergine, il suo colore è il lilla, l'animale preferito è il delfino. Come sarà il mese di agosto per Olga? Olga, ti innamori ad agosto, te lo dico secco. Amore 91%, soldi 38%, lavoro 54%, amicizie 82%, casini 23%. Che non è mai male avere i casini bassi, eh? Olga, agosto ti porta un'estate da sogno, in amore è il massimo, le amicizie volano altissime, mese perfetto per godersi le persone belle, i soldi fanno le bizze, attenta alle spese sotto l'ombrellone, poi casini e lavoro nella norma, vacanza insomma meritata direi per il mese di agosto. C'è Marina, per lei la targa è Ma. Mi diverte questa cosa. Marina, segno della bilancia, il suo colore è l'azzurro, l'animale è il cane. Amore si scende qua Marina, 33%, soldi 78%, lavoro 85%, quindi tanto lavoro ad agosto, amicizia 47%, casini 61%. Marina, agosto è il mese del lavoro duro, anche sotto il sole, mica va in spiaggia, soldi che arrivano di conseguenza ottimo, ma i casini non mancano, in amore tira una brutta aria, qualcosa non torna, prenditi almeno qualche serata con gli amici per ricaricare, perché sennò veramente diventa duro. Fra un attimo ne scopriamo altri di mesi in percentuale. Ci ascoltiamo però Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait. Radio Company. The summer is magic.

capito, mentre abbiamo Daniele da scoprire come sarà il suo mese in percentuale. Per un leone, dove il colore preferito è il rosso, l'animale è il cane, targa sua da. Daniele da. Leone, rosso, cane, amore 77%, soldi 24%, lavoro 58%, amicizie 89%, casini 42%. Daniele, agosto è il mese delle persone amiche, quindi amicizie alle stelle e amore che tira forte. Estate da vivere in compagnia, i soldi però sono in crisi nera. 24%, attento alle spese di Ferragosto. Il lavoro va nella norma, qualche casino sparso ma niente di grave. Cuore pieno di portafoglio, diciamo cuore pieno, portafoglio vuoto. Classico agosto per moltissimi, non so se ti possa consolare. C'è Andrea del segno della Vergine, il suo colore è il blu, l'animale è il pappagallo. Andrea, Andrea. Allora, amore 29%, soldi 86%, lavoro 91%. Non ti fermi neanche ad agosto, Andrea. Amicizie 44, casini 67. Andrea, agosto è un mese di grandi numeri sul lavoro, ottimo per il portafoglio. Mentre tutti sono in spiaggia, tu fai il pieno. I casini però non ti danno tregua, eh? Qualche cosa bolle, va gestito in amore, siccità totale, diciamo. Ma con tutto quel successo professionale, almeno una soddisfazione ce l'hai. Cioè, mettiamola in questi termini: ti dedichi al lavoro, non puoi pretendere che anche l'amore vada di pari passo. I soldi invece sì, 86% è un bel navigare per quanto riguarda il mese di agosto, eh? Ritorniamo fra pochissimo con altri mesi in percentuale. Adesso

Sound, Uvi on the Drums, Godzilla che avete appena sentito, mentre noi abbiamo Gabriella, lei è del segno di Sagittario, il suo animale preferito è il gatto, il colore è il giallo, Gabriella la targa è Ga, perché evidentemente sceglie la prima e la seconda lettera per la targa. Vabbè. Amore 73%, soldi 31%, lavoro 47%, amicizia 88%, casini 54% quando siamo sempre sopra il 50. Allora, Gabriella, agosto illumina le tue relazioni, amicizie al massimo, amore che scalda, estate social al 100%, i soldi però latitano parecchio, occhio alle spese di Ferragosto che poi piangi a settembre, qualche casino nel mezzo, ma con tutta quell'allegria intorno si supera tutto quanto. Ne facciamo ancora uno? Dai, in velocità, Vittorio, scorpione, azzurro, cane, è il mese di Vittorio che è via, ovviamente, amore 42%, soldi 93%. Che fai? Vinci qualcosa alla lotteria, Vittorio? Lavoro 38%, amicizie 71%, casini 26%. Vittorio, agosto ti riempie il portafoglio in modo spettacolare. 93%, da dove arrivano tutti questi soldi? Non vogliamo saperlo, non ci interessa. Le amicizie tengono bene, buona estate su quel fronte, il lavoro invece è in modalità vacanza, anche quando non dovresti, e in amore si naviga a vista, ma con quei soldi almeno ci si consola e ci si può divertire facendo magari qualcosa di interessante. Grazie a tutti voi che avete partecipato, l'appuntamento con un altro effetto ritorna domani, ma con tutti in lista si ritorna fra pochissimo.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Prima abbiamo sentito anche Billy Myers con la sua Kiss the Rain, quindi brano nel passato, brano nel presente, per chiudere anche stasera l'appuntamento con Tutti in Lista Club Privé. Grazie come sempre a tutti voi che siete stati con noi, che resterete su Radio Company, perché adesso sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Un saluto e un grazie va anche a Gianluca Pacini. Ciao. In regia, grazie Gianluca come sempre. Un saluto anche da parte mia, Stefano Conte, ma attenzione perché fra due ore, subito dopo Igor Pezzi, ci ritroviamo di nuovo insieme. Non sarò in voce, ci sarà come al solito il fluido en plein air live da Villa Italia, quindi restate su Radio Company perché è serata ricchissima di musica come sempre. Ciao a tutti!
1: Radio Company, tutti in lista club privé.
2: Le 20 e 2 minuti.
3: Radio Company time.
4: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Mask con Oh My Soul su Radio Company. Meno tre alle nostre vacanze. Meno tre. Terz'ultima puntata. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: C'è un conto alla rovescia che non molti possono capire, però per noi è molto importante questo conto alla rovescia, perché poi va a sancire l'inizio del terzo anno consecutivo. Quindi quando un programma va in onda per tre anni consecutivi vuol dire che tutto sommato non è così proprio male, no? Giusto, Pacini? Da sempre aspettare. Io ho sempre paura che arrivi la telefonata verso il 17-18 di agosto, sai, presente? Ma mi ha cambiato idea, perché sapete. Vabbè, allora, no, veramente io mi crollerebbe il mondo addosso, sono sincero, però voglio essere scaramantico, allora ci gioco sopra, perché l'ironia ci porta avanti. Buonasera a tutti, ben ritrovati con Gianluca Pacini, con Igor Pezzi, fino alle ore 22 anche oggi. Tanta la musica, certo, ma anche tanti gli argomenti. Ma anche, ho fatto così una carrellata, pensate stasera di cosa parliamo stasera. Posso fare uno spoilerone, Gianluca, prima di partire? Prima dello sciamano, lo posso fare?
2: Mi è concesso, vai.
0: Mi è concesso, tipo, potremmo parlare del linguaggio segreto del ventaglio. Quando bastava un gesto per conquistare un uomo. Pensate un po' quanto siamo così romantici e profondi. Potremmo parlare della rivoluzione nella classifica delle migliori pizzerie d'Italia? Lo sapete chi sta vincendo? Milano. No, non più Napoli, spoiler. Mi spiace. Spoiler. L'intelligenza artificiale non sta togliendo lavoro. Chi la sa usare guadagnerà di più. Gli altri saranno sotto il ponte. Ma non importa, parleremo anche di questo. E dopo ancora, visti i tempi caldi e ancora anticicloni e controcicloni africani che arriveranno anche ad agosto, come hanno detto, ci sarà il frigorifero per esseri umani. La cabina che ti raffredda in 5 minuti. Allora, questi sono soltanto 4 degli argomenti che faremo stasera, cioè solo qua, ne faremo molti di più in realtà, ma così abbiamo spoilerato, ok? Però adesso c'è un momento di riflessione, perché arriva un bel sciamano stasera, molto bello, che, scherzi a parte, consiglio di ascoltare attentamente. Sciamano.
3: E io camminerò leggero, andando avanti, scegliendo per sempre la vita, la gioventù. Pierpaolo Pasolini.

0: questo con Kate su Radio Company. Buonasera a tutti, già scriviamo, salutiamo chi ci ha scritto spontaneamente al 3332 688 688, da Mattia, a tutti gli altri, a Francesco, a Sara, ciao, buonasera, ben ritrovati, siamo pronti anche oggi. Parleremo del linguaggio del ventaglio, il linguaggio segreto del ventaglio, un linguaggio molto molto sensuale, molto profondo, che si usava una volta, ma che alla generazione di giovani piace ancora riscoprire questa cosa. Quando bastava un gesto per conquistare un uomo, no? Cioè, non è che adesso ci sono WhatsApp e gli emoji, eccetera, i messaggi vocali. No, una volta c'era il ventaglio e non serviva solo per combattere il caldo, il ventaglio, so che sta tornando anche di moda adesso, però servì nell'Ottocento, soprattutto tra Francia e Spagna, era diventato un vero e proprio codice segreto per flirtare. Pensate un po', il ventaglio serviva proprio. E infatti in tanti video dell'epoca, ricostruzioni, foto, c'era sempre il ventaglio. Se provate a fare cioè aveva proprio questo linguaggio, cosiddetto linguaggio del ventaglio, del tipo, vi faccio qualche esempio così veloce: appoggiare il ventaglio sulla guancia destra significava un sì, sulla guancia sinistra invece voleva dire no. Appoggiarlo sulle labbra era un messaggio chiarissimo: baciami, capito? Aprirlo molto lentamente significava aspettami. C'erano tutte queste, ma ce ne sono ancora anche molto molto molto interessanti. Quindi a poco parleremo di questo linguaggio, comunque del ventaglio. Ma se dovessimo inventare oggi un linguaggio segreto con un oggetto di uso quotidiano, quale scegliereste? Perché l'uso quotidiano di oggi è il telefono, cioè la prima cosa che mi viene in mente è quella. No, però insomma, ma usereste il ventaglio anche voi? Che ne so, gli occhiali da sole, il telefonino, magari una borraccia, un foulard, qualcosa. E cosa fareste anche? Perché qua dovete mettervi in gioco, dovete usare un po' di creatività. So, uso l'occhiale, ma quando lo metto sopra gli occhi voglio dire che non me ne frega. Quando lo metto sulla testa sono interessato, per esempio, ok? Quindi se... A proposito del linguaggio segreto, avreste un oggetto di uso quotidiano oggi, quale scegliereste? 3332 688 688. Torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Classico elettronico.
1: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.